0: signorita caliente, questa notte è differente.
1: Radio Sintonía, todos los éxitos.